Assieme a Franco Cacciani vanno a feina passo, ma feina ma chiassie. Insieme si alla camin fa a feina me hueni a non in chiassie. You'd full exuberance, teen trinity. Or I go calm you down my BBC. I'm sorry, mama, na mi nimti. Alcohol, no be food, I drink tea. Too whiskey, cocoa crown fry. The way type.